0: The Police, Walking on the Moon. C'est pas de la lune que nous parlerons tout à l'heure à 7h20, mais du soleil et d'une éclipse presque totale du soleil, observable depuis la Corse. Lucien Loujani sera notre invité, puisque le club ajaccien d'astronomie a prévu une grosse animation, en particulier à la parade et en mer. On vous expliquera tout donc d'ici une petite heure avec notre invité. Lucien Loujani, je vous avais promis que nous retrouverions Christophe Zagalia. Si vous le voulez bien, nous allons pousser les portes d'un café. Un café qui se situe dans le Fiumorbo, à Castel, où on va tout de suite retrouver un jeune commerçant.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Dieu logu discontro di Agizuna Chagar. Andulu Chiodi, Vintizetani. A avuto l'opportunità di ribigliare il caffè di uso paese 6 anni fa.
3: Prima ero studiante in Corti, giunta a Vina di mio studio, mi sapeva mica dopo che volevo, e c'è stata l'opportunità di ripiare il caffè, e allora sono più di 6 anni che sono qui. Non era mai stato un mistero, ormai si è fatto così piano piano. Per me era normale di avere già l'opportunità di ripiare il commercio, in più un paese nemmeno, è un piacere perché facciamo un po' appena un rodione, di vedere che il fatto di un chagare di un paese, dentro un paese. Donc, si vede che gli altri sono molto contenti di trovare un commercio di prossimità, c'è il pane, fai mangiare, fai esirate, donc tutto è fatto perché gli altri siano veramente, per noi stare in un paese, un piacere.
2: Angelo e Abarto, tutti i giorni.
3: I clienti per la più parte sono paesani, sono gli altri di Orodion, sono assai agricoltori, di un luogo assai importante in agricoltura. Ouvrieri di una pena di lutto, di abbastimento, di... c'è appena veramente, sono veramente tutta gente che si confonde noi e sul caffè. C'è sale a Zugiale che la gente si ritrovano, che la si amano il caffè, apriamo a buon'ora, apriamo a 6 ore, e se il caffè è a parte, dunque l'ouvrieri, la gente che lavorano, quelli che sono fuori, tutto il mondo si ritrova qui per bere un caffè. Dopo una giornata c'è sempre sul passaggio, c'è sale gente come fermo appena panatteria e tutto, c'è sale gente che si ferma per un pane, per un caffè, discorrono. E dopo mezz'ora, come fermo appena di mangiusca, qualche ripasso e tutto, tutta gente si ritrova, ci sono giorni, come stamani c'erano parecchi giorni, ci sono dopo gente che vengono si bevono un caffè, dopo ci sono gente di passaggio, tutto il mondo si ritrova, sino a sera per l'aperitivo di noi, donc, a parte dipende l'ora, ma gente si ritrova di noi all'ora dell'aperitivo per passare una stonda e tutto si passa bene.
2: E qui si va già mondiale.
3: Più o meno noi facciamo una carta semplice per fare appena di ripasto così, per, soprattutto per come un luogo ouvrier o per gente di passaggio. E dopo ogni volta a settimana facciamo un ripasto che la sia tiani, che la siano piatti vati. Piemo, proviamo di più la produzione, che la sia carne, che la sia legumi, da tutti. A gente di Orodione, per provare di fare un po' Orodione, di lavorare con tutti questi agenti, ci sono parecchi giorni di noi che sono installati, donc proviamo di lavorare tutti insieme.
2: Continua a fare campa sul luogo e con speranze dans du Lucchiodi per uso caffè di Agizuna Chagar.
0: Et à Zetimanakiban, écoute Christophe Zagalia, c'est Raymond Kabigour, soudain, et Campa Cui, à Punante.

0: Mylène Farmer. C'est son dernier titre. C'est à quel tour et dans quelques instants, eh bien, votre éphéméride et l'horoscope.
1: Les 8 et 9 août, direction Olmet, Opura Viera di Baraci, Aqua e Salute. Au cœur du site exceptionnel des bains de Baraci, venez découvrir le meilleur de l'artisanat et des produits du terroir corse dans une ambiance conviviale et festive. Animation, concerts gratuits, restauration sur place et activités pour toute la famille vous attendent. À Viera di Baraci, les 8 et 9 août à Olmet, un événement soutenu par RCFM.
2: Ici RCFM,
3: la radio de votre été.
0: 6h passées de 28 minutes avant de retrouver le journal et Mathieu Bourigne. Un petit point sur l'éphéméride du jour. Ça s'est passé un 31 juillet chez nous et en 1919, eh bien, la reprise de l'apparition de la Tramontane après une interruption pendant la Première Guerre mondiale. En 1944, Saint-Ex décolle de Borgo pour son dernier vol. En 1966, c'est la création du Front Régionaliste Corse. Et en 1977, l'ouverture à Corté de la dernière Universidad Estade. Il est temps de retrouver Catherine Viguier. Si vous le voulez bien, ma chère Catherine, bonjour. Dites-moi, que retenir de nos 12 signes aujourd'hui en ce 31 juillet.
4: Chacun aura sa chance, certains le jour, certains en soirée.
5: Bélier, vous rayonnez où que vous soyez et en soirée, place au repos à davantage d'introversion.
6: Taureau, vous ferez quelque chose de votre grande réceptivité, de votre belle sensibilité.
7: Gémeaux, une journée intéressante pour vous changer les idées, pour voir ailleurs que votre quotidien.
8: Cancer, ce sera une belle journée faite d'évasion, surtout dès l'après-midi venu.
9: Lion, finalisez un rendez-vous amoureux, professionnel, en soirée, vous serez très inspiré.
10: Vierge, ce vendredi est marquant, une relation liée au long terme est en vue, mais qu'en pensez-vous?
11: Balance, les tâches quotidiennes vous éprouvent, il faudra pourtant vous y atteler, faites des pauses.
12: Scorpion, eh bien vous faites partie des signes super impliqués, essayez de ne pas vous faire trop de mal à la tête.
13: Sagittaire, à vous la famille, vous lui serez attentionné et vous ferez aussi des efforts pour être compréhensif.
14: Capricorne, un livre, un film vous passionne, à moins que ce soit un voyage ou un échange dont vous vous souviendrez.
15: Verseau, vous êtes sur le devant de la scène, sollicité, puis les finances seront d'actualité.
16: Poisson, suite à vos démarches, vous obtenez de bons résultats sur le plan relationnel, bravo.
17: Et pour nous tous, qui fait le chemin à nos côtés, on choisit bien.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Vous avez remarqué que Catherine devient philosophe. C'est Urimizu. L'information en écho, nous Didier, Lydie, Mathieu Bourigny. Bonjour Mathieu.
18: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
0: Et principiamus obidouzo obidoukou l'adunida de l'Assemblée Igoursiga.
18: A lingua gursa y a au programme a odiebesa segonda e ultima session e prima y a baos a istadina sera budado na iudo financiario d'un virgula ui milioni a pro di scola gursa sera bisto obur info sui a convenzione plurianuale tra ustade a collettività per usviluppo e l'insegnamento y gursu tra 2026 e 2030. Un sujet qui ramène à Bartens, dit au rétor et l'Académie Igor, Siga Rémi François Paolini. Ma dit nous, et barolé dit au brevet tout Igor, Siga Eric Jalon, qui bolez guassa l'inquiétude, dit l'un choc qui toque à l'impeigne du stade en Samadéria. J'étais ma sainte à Gilles Simeoni, conseiller exécuté un carré gaïa lingua gursa, à un micro, va nous dire Paolo Antos Quarcini.
19: Bon, quando il rettore ha messo in piazza questa politica l'ha fatto normalmente le istruzioni sono state date dallo Stato, ma abbiamo visto che per esempio quando ha parlato Corso in certe occasioni mediatiche o pubbliche è stato rimproverato, io pensiamo che oggi una forma di sanzione contro lui è stata avviata attraverso la decisione di mandare un nastro. Dunque questo regretiamo, ma è avere so che la politica dello Stato non sta offrendo, ma un primo elemento di risposta attraverso l'affare la scuola corsa, ma un altro elemento attraverso l'andatura generale di messa in ballo di convenzione quadriannuale non sta l'immersione linguistica no pubblico sotto la riserva di firma dall'Assemblea di Corsica, penso che sarà un caso, dunque bilaremo non sta i vati.
18: Et que Gilles Simeone, qui sera un autre invité de la rédaction, les impré in cui Paolo Antosquarcini a autoré meno un quarto.
0: Il spigne vogue continue di nous au travail ou non tau de reno in cismonte.
18: Il est in corti ou vogue e quasi a maestrado in l'insieme e usettori a restornica in Alberta, c'è qualche piccola ribresa in aberta e rita, trattata in maniera continua e squadre non tau de reno. In biguglia ou vogue oramai a maestrado, di tanto un tanto qualche ribresa di numa spinta subito spiegano i personali ingaggiati.
0: E continue di augaldo in più di questa.
18: A Corsica è piazzata in vigilanza arancia, capitana di Boieri a mezz'ora, e d'imperatore d'occano i 31-33 gradi, in antaulidurale sino a 37 nuedere, e anche 39 in un circondo isarte, e noti vermano anche le assai gale, e se bisogno si può rebestendere in una settimana, secondo Meteo France, stade a Ovres, con sortite a Loregale, beida spesso e pia de nudizie ieboli e di l'anziani. Sa capitana fa gresce un fenomeno di zichi anche un cismonte, piazzato qui di noi in vigilanza arancia, un risico di voghi altissimo e dunque domandato a gente da adottare un comportamento senato e responsabile.
0: E giusto appunto, un vogo in cuore di debati ieri all'Assemblea di Corsica.
18: La lotta contro l'incendio è stata urgente questa prima giornata di sessione, una tematica d'unione si può dire, posto che tutti riconoscono la necessità di integrare un risico incendio in politica e gestione di territori e anche d'agricoltura. Secondo Dominique Livrilli, l'ONF, Meteo France e il CNRS previerebbero una crescita di soberiguru di 10 a 30% a 2050. Al di là di la prevenzione, il presidente Lodarc domanda allo Stato di più mezzi aerei.
20: Poi il Consiglio esecutivo domanda un rinforzo di mezzi aerei all'annata in corso, che lo fosse per i Canadair o altri mezzi aerei, perché se i voci se non sono mica presi al principio, dopo diventano i fuochi più gravi e mettono in pericolo i persone e gli enti che combattono i fuochi.
21: Io mi ho domandato un rinforzo di mezzi, ma di modo concreto è possibile, sapendo che ci sono fuochi tamanti a nostro continente che a livello prodotto dei Canadair sono pochi in Francia 5.
20: Se non sono mica mezzo a un livello di Canadair, che lo fosse in mezzo ad altri livelli, a livelli di altri mezzi aerei, che lo fosse con l'elicottero o di altri avioni che sono presenti in altri dipartimenti. Mi dava questa domanda allo Stato, da qui a poco, più precisamente, alle sorte della sessione.
18: Un'intervista di Paolo Antosquarcini.
0: Appena di allo, Mathieu.
18: E in qua rabbia di sostenitori di Sporting per l'abbonamento, i sobrezzi e il liste seguono una seconda divisione in cui una valada in terza e due aberti di meno usate il 20 agosto contro le Puy e Versailles. Relazione complicata anche tra il popolo turchino e i dirigenti. A squadra avevano anche un rinforzo, il giorno laterale di Genoani Isaac Monier è giunto dall'Orient, di un quinto giocatore aggiunge in un mercato a Stiaccio. Fine di la litiga urgente di scompertire di Abosta a Iaccio. L'intersindicale CGT-STC ha direzione da consenso i boieri. I sindicati sono soddisfatti e di risposto ottenute in quasi tutte le rivendicazioni. A distribuzione dei bacchetti, rivincibirà stamane.
0: Mathieu, a 7h30 mezzo sarei di dire donna. Allora, d'après ça, mais un piccolo caffè per continuare la mattina.
18: Mi verrebbe bro, penso.
0: È difficile la mattina.
18: Appena.
0: Bon, allez, vi ringrazio assai. A dopo, Mathieu. Usole Lugera, in stultimo giorno di luglio, Bantulelli ha un programma e un piccolo liveccio in Bolivazio. Continua a Zabede Ugaldo, a Matteo l'ha detto in deuso nodiziale di Imperatore, dunque toccano i 34 gradi all'oro di Umar, 38 in Ledere, 39 in un circondo di Zarte Odie, e note fermano assai galde in questo momento.
2: Ici RCFM.
22: Actu local, musique et bonne humeur.
0: On continue en musique avec un groupe qui sera ce soir lors d'une belle fête que vous allez peut-être vivre à Via Radio Brad, où voici le groupe Epo.

0: Merci RCFM.
1: Votre radio.
2: RCFM au Torremezzo. L'information éco, vous nous disiez Lydie, Mathieu Bourigny, Mathieu Saloudet.
3: Salut Evelyne, salut à tous.
2: On est beau mobio, hein, dit tout galdo Mathieu.
3: Questo è sicuro e pur uccido che abita ci si mudorna in vigilanza arancia di boieri a mezz'ora ed imperatore esoarte sino a 30 zetera in uedere anche 39 nus artinese e noti vermano anche le assai gale e si bisogno si buerebbe stende in anta una settimana seconda Meteo France di betta secondi zioni ognuno cerca adatta si a chi cerca l'umbria chi cerca avriscura o viume o mare e giusto appunto cercando uvresco noi garudi o astiaci rollo Fria s'ascontro Félix, Gérard et Antoine.
4: Facevo un tunque due mesi che lo faccio a quello, ma siamo appena abituati, vi poggio sempre appena l'aria. Cioè, beh, ecco, sai, sta sino fresco e poi piacere con calma.
5: Qui si chiama Vizza Buona.
6: C'è l'aria
5: qui. Si, perché ci muovi 22, 20 qui.
7: Vizza Buona, Piazza San Nicolò.
5: Vizza Buona qui, e Vizza Buona qua giù, c'è due Vizza Buona, c'è l'aria.
8: Un mese d'agosto da esse, un mese più che caldo e sicuramente di settembre. Avremo stato indiano, come si dice in francese, de tenier, voilà.
7: E andate con dunque appena a un mare e a circa appena friscura?
8: Piuttosto a Presedone, ma gli avevo una confidenza a Presedone, a 63 anni.
7: A Presedone con dunque dipende, fagli più calo.
8: Per fare sforzi fisici sicuramente.
3: E potete ridere a tutte le spiegazioni in una capitana e di nuovo non è forse in un articolo in un nostro sito ici RCFM.
2: I spini voghi si danno sempre di rimeno in Cismonte.
3: E quasi a maestrato un vogo un corto in tutto il settore a Restoniga in Alberta c'è qualche piccola ripresa trattata in maniera continua da squadre in alto terreno. In Biguglia un vogo è oramai a maestrato di tanto un tanto qualche ripresa di nuovo spinta subito spiegano i personali ingaggiati. In questi voghi di boi qualche settimana risorge la problematica di effettivi di spini voghi. Il continente non parla senza problema di crisi di volontariato, ma a Gorsica e la si francherebbe. Certe regioni sono appena in difficoltà, ma di maniera generale l'affare si passa bene. Ci vuole quantunque stare attenti, dice Jacinto Vani, il presidente di U6DB.
9: E a poco questo 1300, a poco gli stessi affari, una mia collega e amica Veronica Righi, dunque facciamo quasi 3000 pompieri volontari, dopo i professionali sono di noi volontari, ma facciamo veramente più di 3000 persone con cui mobilizzare, ma sapete, c'è un po' di lavoro, c'è un po' di riposo, e ce la tiene tutta la stagione, dunque può parare assai, ma mica assai per rapporto a tutti i rischi che avremo. Tutti i giorni mobilizziamo assai persone e qualche volta mobilizziamo fino a 300 persone in altro terreno e ce la tiene fino a fine l'annata. Quando li lavorano un giorno ce l'è o meno che si riposino, poi noi lavoriamo due giorni da vita, ma dopo aumentato ci ha riposato e da scrivano e non pianta mai, dunque ci ha preparati e non siamo mai pronti, ma faremo tutto ciò che vogliamo per salvare le vite, per l'intesa, i casi e anche il nostro patrimonio.
3: Un'intervista di Marion Galland.
2: A Vinne di Alidiga, o gentro di scompartire di Aboste d'Ajaccio.
3: L'intersidigale CGT-STC a direzione so da consento di boieri, i sindigati sono soddisfatti e risposte ottenute in quasi tutte le rivendicazioni, a distribuzione di bacchetti e ribrincipierà stamane. Il Sporting si rinforza, il giovane laterale di 19 anni, Isaac Monnier, giunto da Lorient, di quinto giocatore aggiunge in un mercato astiaccio. Una notizia in un ambito pisio tra sostenitori e dirigenti. A Zerga è cresciuta si pochi giorni per i prezzi e gli abbonamenti, gli stessi di quelli in seconda divisione, ma sta orta siamo in terza, con due eberti di meno contro Le Puy e Versailles, Osette e Ovinti a Osto.
2: Ultima sessione dell'Assemblea di Gorsa, prima di Abausa di Stadina.
3: E al programma lotta contro i voghi, ma di nuovo fondiario, più di 3.300 ettari di terreni artificializzati in dei anni, di ciò che risorge di un rapporto io a tutto eri all'Assemblea di Gorsica, un atto biato in un quadro e a revisione di un paduc principio da anno, e riccioli a integrare a nozione di subire da fondiaria urso dall'esecutivo. A sobrama è d'andare anche di più lontano che a legge clima e resilienza, riuscendo di 65% il consumo di spazi naturali da qui al 2030.
2: E a lingua gorsa e oggi al centro di dibattiti.
3: Sarà buttato un aiuto finanziario di 1,2 milioni a pro di scuola gorsa. Dopo sarà studiato un rinforzo di convenzione pluriannuale tra lo Stato e la collettività per lo sviluppo e l'insegnamento in gorsa tra 2026 e 2030. Gilles Simeoni, consigliere esecutivo incaricato alla lingua gorsa, è stato il nostro invitato oggi a 8:15. Può essere assente le spiegazioni non tra il nostro sito ici, RCFM.
2: Mathieu, ringraziamo, noi parliamo di Udam, e torna.
3: Sa chapitale, on è buono più.
2: Allez, noi siamo sotto la glima, ma faccio il guantunque. Journée ensoleillée, bien sûr, avec peut-être quelques nuages sur le relief. Et puis, aujourd'hui, des températures qui vont très vite grimper. 34 degrés attendus en moyenne sur le littoral, des pointes à 39 degrés dans le Sartenay, 38 même dans certaines zones de l'intérieur. Voilà, vous êtes en vigilance orange, vous l'avez compris, il va falloir faire attention à ce quatrième épisode de chaleur qui impacte l'île, avec toujours ce risque accru d'incendie. Heureusement, les vents sont modérés, quelques petites brises par endroit qui vont même faire du bien. Voilà pour l'essentiel de la météo aujourd'hui.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: la Corse, île des mots, des arts et des voix au cœur du Nebbio. Le festival Insulare crée l'événement du 31 juillet au 2 août au cœur du village de Morato. Au programme, rencontres et discussions avec une quinzaine d'auteurs connus et reconnus, deux concerts très attendus. Le groupe Avilette, le 31 juillet à 19h15, le 1er août, Félix, qui fête ses 60 ans avec vous, et le lendemain, le spectacle percutant de l'humoriste Tano.
1: On se dit ça va, alors, tu en fous.
0: L'achat d'une incanta, Incore di Murado, dans le 31 di luglio, à Udoi d'Agosto, un solare, au festival, à Omanca, Incore di Sustegno, DRGFM.
1: Bon, voilà, c'est bon, on a tout dit, hein?
0: Envie de participer à la vie de votre radio? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
2: Ici,
3: ECI.
2: Une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
4: E so de ciò che non ta RCFM siati i benvenuti l'ora per noi di ritrovare l'informazione in cui Matteo Burini saluta.
5: Saluto Arthur, saluto a tutti.
4: Secondo giorno di l'ultima sessione dell'Assemblea di Corsica prima di a pausa di statina.
5: E ho programma ieri a lotta contro i voghi ma di nuovo un giorno più di 3.300 ettari di terreni artificializzati in dei gialli di ciò che è risorto ieri di un rapporto dell'Assemblea. On ha attubiato un quadro di revisione di Ubadu che principia da anno. Ieri l'esecutivo e la volontà di integrare un'usione di sobrietà fondiaria. A Sorama è andato più lontano che la legge clima e resilienza, riuscendo di 65% il consumo di spazi naturali da qui al 2035. Oggi sarà la lingua corsa al centro dell'attenzione alle leti. Sarà abbordato un aiuto finanziario di 1,2 milioni di euro a pro di scuola corsa. Dopo sarà studiato un rinforzo della convenzione pluriannuale tra lo Stato e la collettività per lo sviluppo e l'insegnamento di corso tra il 2026 e il 2030. Gilles Simeone, consigliere esecutivo incaricato della lingua corsa, è stato nostro invitato stamana, autore meno un quarto. Può stare assente le spiegazioni non al nostro sito ICI RCFM. Fine di greve al centro di scompertire di Abusta Iaccio, l'intersindicale CGT STC a direzione da consento i boieri. I sindicati sono soddisfatti e risposte ottenute non a quasi tutte le rivendicazioni, a distribuzione i bacchetti e riprincipiata stamane. Ballo e un Sporting che si rinforza, il giovane laterale di Genoani Isaac Monier giunto da Lorient, il quinto giocatore aggiunge durante un mercato astiaccio, una notizia in donna più visio dai sostenitori dirigenti. A Zerga è cresciuta, si pochi giorni per i presi l'abbonamenti, gli stessi quelli in seconda divisione, ma sta ora siamo in terza, con due aperti di meno contro le Puy e Versailles, Usette e il 20 agosto.
4: Ringraziai Mathieu, vi ritroviamo normalmente da qui a un'oretta, un diciore.
5: Io ci ritroviamo a un diciore per l'informazione, Arthur.
4: Allez, a dopo, un grand piacere.
5: A dopo.
6: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
4: Toujours de la prudence pour aujourd'hui et demain. En Corse du Sud et en Haute-Corse qui sont placés en vigilance orange pour canicule. Le ciel, ce sera une journée largement ensoleillée qui nous attend sur l'ensemble du territoire. Le soleil s'imposera du matin jusqu'au soir sans nuages pour venir le perturber. Le vent restera généralement faible à variable. En revanche, en fin d'après-midi, un vent d'ouest se renforcera sur l'extrême sud. Des températures qui seront particulièrement élevées. On attend 35 à 37 degrés sur le sud-ouest de la Corse du Sud, ainsi que dans la région de Porto Vecchio. Ailleurs, les maximales oscilleront entre 30 et 35 degrés, avec des valeurs un peu plus variables sur les reliefs, où le mercure atteindra environ 28 degrés.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
4: Siamo insieme ici à Mezzogiorno, au tempo par noi di ritroire au groupe Larcou. J'ai pas pris une chupia, story insieme.

sacré di absolument posso di che n'aio in tu lato ma qualche volta è di un tormento coraggio il nostro palazzo pomposo madama sinistra terra mese cosi o allorosi direi di cadavà a posto a cavisse un basso in due un lasagna

0: Tandouz et Digéra, du groupe Epignot, il entend RQFM. Marco Biancarelli, bonjour, n'est par qui sous ciel ou sarà così turchino.
1: Buongiorno, cari amici. Quando vi dico turchino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sporting, obedi. Pisetti appena un capo, pa' una volta. Ecco, vi diti, e uccelli. Quando vi giuremmo uccello di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vado da spiegare. A risposta si trova na luce di usoli, chi ida è bianca. Ma a luce non è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde di ogni colore, ma di l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, di colpa a burvariccia contenuta in aria. In un spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che lucichiglia e dall'altra nero. Allora, vi governa con queste questioni. Ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, Il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda di turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, a quali a sapete. Allora, la prossima volta che voi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.
2: Le 12 août prochain aura lieu une éclipse totale du soleil. C'est la 16e éclipse totale du 21e siècle. À cette occasion, ici RCFM convie un planétologue, spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Rendez-vous dans Cielo des Stades le samedi et le dimanche à 11h35 et à 17h35 sur RCFM.
3: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
0: Son d'inciore in onta RCFM, una magnifica giornata in conosco. Ritroviamo l'informazione in cui Mathieu Burini, buongiorno.
4: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti.
0: I spin di voghi continuano di annuso travaglio in i voghi in Cismonti.
4: E in corti u vogo e quasi a maestrato un liceme e usettore a Restoniga in Alberta c'è piccole riprese trattate in maniera guttina da squadre in onta uderenu. In Biguglia u vogo e oramai a maestrato qualche ripresa guidino ma spinta subito e poi in Canavaggia dopo l'incendio di 18 giugno il sistema elettrico è stato rimesso in servizio da EDF. Il paese riceve infine un'alimentazione elettrica da durevole. Secondo giorno dell'ultima sessione l'Assemblea di Corsica e il programma aereo a lotta contro i voghi ma di nuovo fondiario più di 3.300 ettari di terreni artificializzati in 10 anni di ciò che è risorto aereo di un rapporto dell'Assemblea un fatto via un conto in un quadro di revisione di un paduco che principia da anno aereo l'esecutivo e la volontà di integrare la nozione di sobrietà fondiaria. A Zorama riuge di 65% il consumo di spazi naturali da qui al 2035. Oggi la lingua corsa sarà il soggetto centrale. Un aiuto finanziario di 1,2 milioni di euro a Prodisco. La corsa sarà budato, sarà anche studiato il rinforzo della convenzione pluriannuale tra lo Stato e la collettività per sviluppare l'insegnamento di corso da qui al 2030. Il consigliere esecutivo incaricato della lingua corsa, Gilles Simeoni, è stato nostro convidato stamattina a 8 ore meno un quarto. Può essere assente le spiegazioni non tausite di sì, RCFM. Infine, compia a greo al centro di scompertire di Abosta Ajaccio, l'intersindicale CGT-STC e a erezione da consento i boieri sera. I sindicati sono soddisfatti e risposte ottenute non ta quasi tutte le rivendicazioni, a distribuzione i bacchetti e riprincipiata stamattina.
0: Ringraziamo assai, caro Mathieu. Vi ritroviamo a mezz'ora, mica?
4: Eh no, mi ritroviamo mica a mezz'ora. Sarà Alexandre Antonini.
0: Ma allora, va, potete partire di domenica tranquillamente?
4: Yeah, di andare a Busama per mi verrà proprio, penso.
0: Yeah, bon, effetti gas a usoli. Quantunque, per chi mi aveva qui per meteo, ma c'è assai caldo oggi.
4: Yeah, da continuare, caldo, yeah.
0: Bon, e beh, ne bronzez pas trop, allora.
4: Vi chiedate.
0: Buona giornata, Mathieu, a presto. A presto.
5: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostreganalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Et oui, parce que si on dit à Mathieu Bourigny de faire attention au soleil, aux chaleurs, c'est parce que la Corse du Sud et la Haute-Corse sont placées en vigilance orange pour le phénomène canicule. Côté ciel, c'est une journée largement ensoleillée qui nous attend sur l'ensemble de l'île. Le soleil s'impose du matin jusqu'au soir, sans nuages pour venir le perturber. Le vent restera généralement faible et variable. En revanche, en fin d'après-midi, un vent d'ouest se renforcera sur l'extrême sud. Les températures seront particulièrement élevées aujourd'hui. On attend 35 à 37 degrés sur le sud-ouest de la Corse, sur le sud-ouest de la Corse du Sud, ainsi que sur la région porto-vecchiaise. Ailleurs, des maximales qui oscilleront entre 30 et 35 degrés, avec des valeurs un peu plus respirables sur les reliefs, où le mercure attendra environ 28 degrés. Avec ces fortes chaleurs, pensez à vous hydrater régulièrement, à éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée et à prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles.
3: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: pizzeria i voluti corsi bene in Bastia per ti vedi appena di lui so a cagio la sua gioca giocazzano so di noi in agricoltura biologica
1: Piero Pastore o fondario verma problematica più importante
0: perché diventa di più più scarso a Troia e poi dopo c'è di nuovo l'installazione è la stessa perché domanda sai investimenti e costa sai e l'aiuto non si vede mica sempre non è più la priorità, non è più qui ripresentiamo poco affari rapportiamo tanto, après a me faccio che non interessa tanta gente
1: Pierre-Marie Nicolosi spera sempre una brese di uscienza di Boderi Bulidighi e salva a vidire
2: RCFM Et Campacui.
1: Nous étions à l'aérien cette semaine dans les Campacui le Mag. Et Campacui, c'est qu'on voulait sur ici RCFM, Facebook et Instagram. La sixième saison et les cinq précédentes à écouter qu'on voulait aussi sur l'appli ici RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel RCFM.
3: On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques.

0: Musique et chronique au programme de votre radio. On va poursuivre à présent avec les Baggi Fiori présentés par Vincent Albertini. Et il nous parle aujourd'hui d'Ubor Usalvatigu.
1: Ubor Usalvatigu. Chi certi diamanu Ubor Usalvatigu. O Uburione. Di una bianta di aliste savamia che uburu chi si bianta in dell'urti, ma que su grescesolo in dea nadura. Si droa in libradi o in loghidiosi, in montagna o in piadia. Li biage usole ed è resecche e uetie ribe. Cresce da sotto d'era con un bulbo di ugu. Es ovronde so longhe, diritte e verde. E quando fiorisce, fage una bella palla ai fiori anchi o rosolini, appiccicata in cima. Quando struvinade, si sente subito un musco forte tra aglio e puro. Uburu salvatigu si goglia a fine di l'inverno e al principio di uerano. Quando è sempre d'ennero, prima che lo fiorisce, si mangia come un puro, in suppe, in frittate, in de torte e in delle insalate. Cru di forte, ma cotto diventa assai dolce, quasi zuccherato. Di una pianta che dà forza, aiuta la digestione, pulisce il corpo. E da boi sempre, è piante di avamiglia di l'aglio sognisciute per rinforzare il sangue e il soffio. Ma come sempre, ciò la conosce prima i goglie, perché in dea matia ci sono tante piante che s'assomigliano. Ubor Usalvatigu dà gusto a tutto ciò che lo tocca. Bagetti Fiori.

0: Sur ici RCFM, il y a de la musique, mais aussi des chroniques. Nous allons nous intéresser au ciel à présent. Parki Ujelo et Turquino, pourquoi le ciel est bleu? La réponse dans cette chronique en langue corse, présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère au quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc. La science se fait magique sur les ondes d'ici RCFM.
1: Bonjour, nos cari amici. Quand vous dites Turquino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sporting, obedi. Pisetti appena un capo pa una volta. Ecco, uiditi, e uccelli. Quando vidiuremo uccello di statina, ci pare così bello cuso colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vado da spiega. A risposta si trova na luce di usoli, chi ida è bianca. Ma a luce un è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, e si molecole spargono onde d'ogni colore, ma di l'onda di un colore turchino che si spargono di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. A terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, di colpa a burvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che lucichigli e dall'altra nero. Allora, vivi governa con i vostri questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta russo, arancino. E il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.

0: Quando era giovanotta, hanno tombo, hanno impiccato il suo promesso in una piccola squadra d'ulitese di Pugiolani e l'hanno impiccato e l'hanno messo così a farsi mangiare dai gornacchi e quello che voleva interrarlo come un cristiano aveva da avere la stessa sorte. Maria Iantile una notte falata dal suo paese di Doletta l'ha pigliato e l'ha interrato come un cristiano. Un indomani quando hanno visto che ne mancava uno di impiccati hanno cercato piuttosto, pensavano che girava via di sto Guidoni e Maria Iantile quando ha visto che volevano impiccare tutta la famiglia di uso promesso si è palisata, ha detto no, so io e il generale che quando l'ha saputo allora chi avevano da impiccare Maria Iantile ha detto no, è un'eroina, lasciamo campare e dunque ella si è maritata in uno dei fratelli di uso promesso, uso tinto promesso e ha avuto 11 figlioli e ha campato a un monticello di Poggio d'Oletta, un paesolo di Poggio d'Oletta e interrata in del camposanto di Poggio e è così che è diventato un'eroina appena come Antigone.
1: E cubera la storia di Maria Iantile e studia su Maria Iantile, dunque nosimo siamo sotto il paese d'Oletta. Dunque Francesco Tomasi ringraziamo per questa spassigliata attorno a settimana in Dio Nebbio e poi a presto l'Antarce FM.
0: Allora so io a ringraziarvi e a presto per Longa e Giassi.

0: Buongiorno a tutti e a tutti. Ecco, siamo qui insieme, contento di sparte questo principio di dopo mezzogiorno. Donc, Pia de Abarol, Didea Ostra, Baspetè, Moglie Gerine, Bruno Rinieri. Non so se ci avrà, ci andrà, se ne viene nell'emissione oggi. C'è Bruno Rinieri, qui, Baspetta, o 04 95 38 28 28, e Tony Jaffar, qui, s'occupa di la realizzazione tecnica dell'emissione. Pia de Abarol, si ne trovare in mezzo, donc, sia per Ioan, non so chi si è detto, si boghione, o così, no? Pepi, un sujet tout nouveau. Et un mon grand piège d'avoir déjà une prima téléphonade, et quelle a dit un autre ami, un campil, Simon Pedro. Bonjour, l'accueillimo.
1: Salut, Ioan Carlo,
0: et salut, Ioan Carlo, c'est avec Salut à vous, bonjour.
1: Allora, bonjour, Ioan appena di che non sono mica più praticate,
0: yeah.
1: No, manco una. Io la giuntesa era Sidello, la giuntesa da persone diciamo, anziane, che oggi non ci sono più, e di voi separato la giuntesa.
0: Allora, chi dice come allora, parola?
1: Allora, io quando una donna aveva aperto il rito, ti nasceva o un maschio o una femmina, mm-hmm. E dopo un paese non mandavano le notizie e aggiunteso lì allora che ha avuto un mascuccio, una femmina, e certe persone dice no, ha avuto una bisciaccarella.
0: Ah, una bisciaccarella,
1: yeah.
0: Bisciaccarella, yeah.
1: Allora se era, voglio spiegare, io dicevo è una bisciaccarella quando era nata normalmente, io avevo peso normale insomma di 2 kg e mezzo, 3 kg. Oh. E quando nasceva proprio appena più giù, che tanto che impiegavano una bisciaccarella.
0: Ah, d'accordo.
1: Bene.
0: Ma era difficile forse di trovare un senso. Che senso li ha di voi esattamente?
1: Bisciaccarella, ma a me mi pare un cibica come un... Che vai da lì? Una giaretta che si chiama bisciaccara.
0: Ah, no. Può essere.
1: Ma non va bene la bisciaccara.
0: Allora, se le ugaso, se esiste una parola per parlare di una bisciaccarella, forse che possiamo trovare forse una viura, un'immagine, eh? Non so.
1: Ma va, è finita, la giuntezza di Danimo, a nuova generazione, un mascoccio, una femminuccia. Mm-hmm. Una bisciaccarella, la giuntezza di
0: Eh beh, domandiamo ai nostri amici se l'hanno intesa, perché bon, mi interessa questa Isabella.
1: No, io ci penso ai vecchi parulli, perché parecchie che conosciamo, ma cerco sempre più vecchie. Per le cagiuntese quando era Sidello, faccio partita dagli anziani, anch'io.
0: No, i giovani anziani, diremmo così, anziani giovani.
1: Allora, io sono né vecchio né giovane.
0: Eh beh, siete non vi ho rileda.
1: Eccoci. Allora... Allora, c'è un'altra fase, no? Che in pratica meno, poi se manco più. Tempi fa, sempre ho soggetto i ciucci. Vedete, e mamma gli aveva spesso un betto.
0: Yeah.
1: Era una sai nutrita di da un betto, un latte naturale a mamma.
0: Mm-hmm.
1: Ma certe mamme avevano assai latte, in più che potevano ad altri giù.
0: Ad altri, questa è la giuntesa,
1: E davano un brutto a un'altra mamma che era in difficoltà, non era mica abbastanza latte per uso io.
0: Mm-hmm. Allora, questo è in corso, come la chiamano?
1: No, no, sono stati allattati. Non sapevo allattare.
0: Perché mi sentivo male, sono stati?
1: Sassidelli
0: allattati
1: della stessa mamma.
0: Allattati.
1: E dopo quando ti ballano anzelli, i sedeti indagni. Noi siamo la stessa mamma in latte.
0: Ah, perché allora, vi volevo giusto appunto, la c'è di nostra parola, ma avevo inteso lì a mamma in latte, giusto appunto.
1: La stessa donna, la stessa mamma che ha potuto a un latte.
0: A uso viol e a un'altra
1: creatura. A una donna che aveva bisogno di
0: chi ha fatto la domanda. E tanto si dice che hanno avuto la stessa mamma in latte, questa che avevo inteso.
1: La stessa mamma in latte quando si rincontrano.
0: Questa sì, interessante di nudisente. Et un'altra cosa, io non osimo avanti di guidarci, se avete un'altra cosa
1: no,
0: a dire.
1: No, una piccola storietta, ma avevo contato la sua.
0: Ah no, perché un'altra volta? Io mi ne ho avvinei l'emissione.
1: Volete contare la storietta di Ugane, Uecchi e Ugane Vescu?
0: Allì, contatemi là.
1: No.
0: Uecchi
1: allora, tempi fa, c'era un vecchio, per una certa età, una mia amica famiglia, e campava solo. Per compagnia non aveva che uso cane, un cane. Ma c'era una miseria, i rivenuti erano pochi, una piccola ritirarella, e si arrangiava come lupo per campare, per mangiare. E tutti i giorni, quando era via, mi restava a stipe sui bane, uso cane, anta la borsa, guarda mangiare, ma lui non si buiava tanto a fare, non era quasi poco per edu.
0: Yeah.
1: Allora, qui ho avuto un'idea. Ha guardato un cane, guarda là. E l'ha guardato un cane e ha detto, sta sente un cane. Da quindi in da l'affare è una scambiata. Vedrai che tutti i giorni aveva avuto pane fresco. Ha detto, sai che cosa fa? Ha già piantato urano, ha già fatto la vetrina. Un forno, sì, l'avremo. Tutti i giorni avrai un pane fresco. Allora, quando ci ha detto avrai un pane fresco, un cane, con contentezza, ha lampato una bocca a baghi. Allora, ci ha detto, e no, un cane, un nemico veloce. Ci aspetta che urano sia bussato.
0: D'accordo, no, infatti non era mica Berugli allora.
1: Ha
0: già capito, non era mica per tuo gusti. Ecco, Simone, vi prego una bella fine di settimana, un bel mese da oggi. E ho
1: piacere.
0: A bene. E ne approfitto per salutare di nuovo vostra sorella che ci chiamano ogni tanto.
1: Sì, l'ha fatta, questa sera.
0: D'accordo, a bene. A beige. Allez, c'è appena il mondo e tanto me. Passiamo Beccorti, Ugastella e Bezzani da Redu. Stefano, salute.
2: Saluto, compa, va bene.
0: Yeah, tutto va bene, tutto va bene.
2: Bon, saluti quelli che sono passati e quelli che andavano bene.
0: Yeah.
2: Allora, qui ho trovato un po' di poesie fatte da Uecchio Minnillo.
0: Ah, yeah.
2: Nasco, dove buoni domenico.
0: Yeah.
2: Io manco il domenico. E ha fatto una poesia non a Pasquale Bauri, una non a San Piero e una non a Napoleone.
0: Allora scegli due.
2: Ha parlato di suo paese, eh?
0: Yeah.
2: Allora quella di Pasquale Bauri principia dice, parlando in Mocosaglia, da Francarda a Pontereccia, pensando sopra la raia, guarda tu verso Levante, si vede qualche muraglia, sta là da questa ombria, eroica Morosaglia. In quest'agida sagrada di Corsica lo splendore, è nato un gran Pasquale, un corso governatore, che tutta l'isola intera assumì il tuo onore. In Morosaglia è scalato l'angelo di Aglemenza, a De Paule ha dato e di avere di abudenza e a spada per difende a sagrada indipendenza. Tutti l'ordine sagrati sono stati messi in vigore e contro gli stranieri si è messo un gran terrore di la santa libertà è stato un vincitore. Questo è per Pasquale Bauri.
0: Allora, mi interessa di gente di noi l'altro, quella di Antanabur.
2: Dopo è nata San Piero. A costa di Ubumonte, dentro le stelle e le campagne, si trova un panorama a scorso da tre montagne di vastelica tre poggi sotto l'ombra dei castagni. La più bella posizione che ha creato la natura, ricca i frutti schivi e legne per costruttura, dentro sta ricchezza nata la più esperta creatura. L'angelo di annunziata è falata fa un discorso per di abastelicacci e natura San Piero Corso che contra la schiavitù sarà più crudo che un orso. Sarà più crudo che un orso.
0: Che un orso,
2: tant'è vera che la sua spada era di tempera ricca, sempre aguda e sanguinosa, due daia e due vica, scritte in lettere oro, moresima gemica. Hai capito?
0: Ah, moresima gemica, d'accordo. E...
2: A voi non tagliaccio.
0: A Napoleone, dunque.
2: Ananata dal mare, dall'invece elevante, si trova a ciuello, l'arbor di lo regnante, andata a rendervi conto, con la pelu amante. Un monumento isette, bello scuro rade fine, un impero e quattro re, due esure e le regine, figlio di Gallo a una parte e dalle di Giaramoline. Benzi l'angelo Gabriello, mandato dall'Altisanti, per annunciare le digia, sette berti interessanti, e proclama o giocarlo, babu di sette regnanti. Di l'eroe smuoiaccio, tutto mugo suo e fiero, che nato in una famiglia, quattro re e un impero, aiaccio la capitale di tutto il mondo intero. Ecco.
0: Beh, sono belle, sono interessanti queste tre poesie.
2: Quella sciabola di San Piero.
0: Ah, Moresi c'è mai, eh? È questa?
2: Tanto era che la spada era di d'ampera ricca, sempre aguda e sanguinosa, due dai e due vicca, scritte in lettera oro, moresima gemica.
0: Gemica.
2: Sulla toile, eh?
0: Eh beh, ma era minello d'altronde, eh? Non era mica...
2: Non erano mica struiti.
0: Ma questa è un'altra cosa, io.
2: Per sapere tutti sti affari qui.
0: Ma dice Radio Ghi, è storia che hanno contenuto a sera a Bedia e sono cose che passavano da bie, tra le bieve, dunque dice Radio Ghi è Wattai, l'Omi, tutto quello, io curia dice Radio Ghi, bieve.
2: Dai, babone, e lui parlava un ladino con Ramante. Perché Curatello era stato prete, molto 15 e molto sweep, e ha imparato latino. E poi via gli uccidi, non so, parlano latino di cantare a messa.
0: Beh, aveva un uomo con sa maestria a messa, a minimo, non era assai presente.
2: Gli hanno dato lo irusio quando parlava latino, ovvio.
0: Ma no, Nadalè era struito, eh? Non voglio mica dire che era qualche secondo che non ha mai aperto un libro con una conoscenza in un.
2: Ma questa sì, ma anche in scuola era frequentato di tanto.
0: No, ma voglio dire, tanto per certe generazioni, quelle che andavano a messa, che servivano a messa, la badina e tutto quello, sentivano basi tutti i giorni, un ladino, a rombuisante ridenivano, così che pare che hanno imparato a messa, l'hanno ridenuta.
2: Così. Poi un tanto, ti lascio, c'è niente, io agio.
0: Allora, di noi... A Rubiège, on dit, on a bé, dis-nous, allez, on démonte au Castella, pour bon, une Bezzani. Bertolomé, bonjour.
3: Bonjour.
0: Comment démonte?
3: Oui, aujourd'hui, je suis riche, moi, tu campes, moi, nous sommes baroules, nous sommes canzones, tu campes.
0: Bon, d'accord, tant mieux.
3: Alors, déjà, salut, qui va aller passer.
0: Stéphane.
3: Oui, non, pas, bon. Mais je voyais qu'il y a quelque chose à dire, mon ami, j'ai raison. Perché non era mica una cosa.
0: Ah.
3: E faccio che gli ho messo un ripiglio.
0: Yeah.
3: E allora avevo un ripiglio, mi sono campata.
0: Yeah.
3: Allora sono obbligata ad arrivare non ta ieri, perché per felicità quelle che sono passate, Maddalena, Catalina,
0: ieri. Ah, yeah, Maddalena era.
3: Perché mi sono campata.
0: E bene, tu ieri uso racconto, voilà.
3: Sì, ti qui, poi perché mi cantava tempo a Maddalena, io non cantavo, oh, io ancora, oh, io ancora. E non sappiamo mica che sono paure, perché la chi l'ha scritta, ma io ho cantato la la la la la la la. Ah, io ho cantato. Allora, sapete come lui dice, o poi avviso voi, alcuni sappiamo ieri.
0: Ah,
3: perché io già stavo, ti rio, canto, ancora quando gli capo ad oggi.
0: Beh, di una maniera forse di...
3: Di sottomine.
0: Esattamente, di sbia appena realità.
3: Hai anche i titoli, che non è mica sempre più a tutto per aria. Così. Allora, è per questo.
0: No, può essere un aiuto in noi.
3: Per me è un aiuto.
0: Ah, di sicuro è un aiuto. È di sicuro.
3: Un aiuto. Allora, quando piega i caffetti.
0: Bon, dopo è bene che ce l'avete di nuovo carattere, forse che l'avete.
3: Ce l'aveva forza di un carattere, ce l'aveva assai vero. E certi volte mi sentendo i rie e dice no, questa, ma io aggiungo i gulli che sono una persona angusciata e abbiamo una mostra mica.
0: No, no, ma questo siamo tutti, ognuno ha la sua personalità.
3: No, io so così, non faccio nulla, ma cave ciò che mi mi contento sempre.
0: E sapete chi per o più, quando leggi di un'intervista di un commediante che pratica piuttosto a risa, so che gli chiamano un umorista, a spesso quelli che facciano rie o più sono quelli che hanno più angosce nella vita.
3: Ma guarda, è pure un dentro, se facciano anche l'ore da risto per fare niente.
0: Beh. No, ma di tutta maniera, le rire è il proprio dell'uomo. C'è un personaggio famoso che l'ha detto innanzi a me, c'è la rire una giornata così, no, la giornata si è abbiamo considerato come persa.
3: Di tutta maniera non si può parlare nulla, non si può arrestare, o se ne si con corpo di vaghetta magica vogliamo arrestare qualcosa, o
0: e poi tanto bien gente di rire, francamente.
3: Sicuramente. Allora io già ieri per principio a Montesaglieser poi la sua canzone e poi il suo consiglio per all'ide per parlare a
0: Lina. È vormigole.
3: No, parlavo a Yalina che mi è giunto una Yalina gaffiata sola, voglio a Yalina in capo.
0: Ah bon?
3: Io sola di Berella qui a Gianqua Yalina da capo. Io non so da quelle giunte. Perché a me un pulinaggio si è giunto a orte scappando.
0: Ah beh, forse sì.
3: Perché non c'è nemmeno che Yalina, qui voglio a Yalina, a mio mondo perché io parlo di Yalina.
0: E perché volevo allora, parlare di vormigole?
3: Di vormigole, allora io seppo. Allora dopo parlavo ai figli che io di nuovo mi faccio appena di confettura. Che figo. E poi allora dopo Catalina, ma ne so Catalina, aveva inventato a BGI dopo, ma la chiamo anche io.
0: Perché l'ha detta io?
3: Se li si piano un da BGI dopo, qua c'è vormigole. Allora dopo su già mi risponde era magnifico.
0: Ah, tutto era magnifico io, francamente.
3: Ma Madalena, allora ne parliamo, ma Palorella cantava, trovava le parole, vabbè, se si cantava appena più spesso, mi sono campato.
0: Ma ci siamo tutti campati.
3: Ci siamo campati, io ho messo un ripio, mi sono campato. Allora, Benetto, questo allora ne parliamo, ne sa, e poi a Sacuntà.
0: E Sacuntà,
3: e poi mi si parla, è anche un paese, con una modazza, a Pia,
0: un gagliato.
3: Dopo allora bon, la gente mica innumera tutti, ma gli parla giusto di Gabi, perché Gabi è una persona che in l'emissione è mica tanto che la gente
0: è entro non è tanto,
3: ma allora 50 perché per una persona attempata e lui non sa farie. A un spirito di farie, di rie, tutto contento di fare i seri, a fare.
0: Penso che un uomo che ha un carattere.
3: Un
0: bello carattere, si sente subito.
3: E poi è sua storia che lui conta, faccio un rie senza essere.
0: Oggi ci ha promesso una appena.
3: Dopo sto assente.
0: Voilà, sta da assente perché forse. E mi ha cambiato avviso e non ti ho perso una.
3: Ma allora, sto già finito. Posto che viene da andare appena in vacanza e poi voi non vi viaggiare e poi io quando racconto questo, se vuole non è mica una storia, è un fatto,
0: sapete
3: che ai tempi le persone non sapevano tanto scrivere in francese e è anche poco un corso. E dopo quando la sua famiglia avverte il suo figlio umilitario a lavorare, hanno appena di fare le lettere, scriverle. Allora c'era una mamma che aveva i figli, uno era per tutto militare, quella aveva andato in casa e c'era il suo marito. E dopo quando il figlio militare gli scriveva le lettere, c'era l'andesse in un più anno, in un mese, in un studiare a farsi legge le lettere, gli scrivere il paese. E quando quella la ia risponde gli stessa fuori, girò. Allora oh, alla fine gli si parla appena qui della, forse gli viene scrivere in francese. Ha detto la nonna gli viene da far sapere ma fuori. Ha detto la ia risponde di per me, gli ha vinto. Allora ha scritto un figliolo, ma avanti scrivo, un figliolo c'era un marito che ha detto sta senti, siamo voi, non siamo nulla. Dice sai, abbiamo un carciolotto. Dice GB, abbiamo un pucciugulello, un grasseria, ma facciamo i progetti come perrette e le bottole. Allora Valse gli ha detto, ho violo un caso inteso. Ah, ha detto, cercherà di fare un grasciolotto, a cerco legni, a fare, per tutto per la macchia, ma proprio per cuocere, non è mica come la vacca, ci sono i wash, i plastici, non c'è tanto a fare. Ma la lemana gli hanno cappiato appena di dole, sapete?
0: Ah, e per cobre bastava,
3: Per cobre, allora quindi è curando a cerco, ha fatto come l'ha posso dire, non ti ha fatto un grasciolotto. Allora ella ha scritto un violo, l'hai qui, ha detto che l'hai e poi voleva raccontare qui. Allora ha detto, ton frère, il vient de il fait un peu de tôle, maintenant il fait un peu de tôle. E bientôt on pourra tuer le cochon de ton père. Peut-être pour la Noël on tuera le cochon de ton père.
0: En attendant il fait un peu de tôle.
3: En attendant il fait un peu de tôle. Et dopo d'un peu ingrassa o bucciugule, là on va tuer le cochon de ton père.
0: Tira da sbiriga.
3: Sì, ti dici a non rabbi.
0: Ma rigordo e di ogni tanto era perigo a mosurì, su cegamo a mozia e che quando la sfrancisava e beh, che non era mica sempre accademico. Ma e la mia gira sempre, questa la duetta di Gira, déjà aussi, elle, pour le français, je suis pas bonne, mais pour le patois qui vient. Elle a sa réponse, c'est la guessa. Déjà, c'est un peu gousi.
3: Et ça, d'une volta, c'est un bici, un pays qui a senti un ours ou un occhio, un occhio à mano, la noix d'une anguente, a passé un anto. Allora, ma era ben sudo quello che io l'ho dato. Allora ha detto, vous savez, votre tomate m'a fait du bien. E dopo una iagula o latte, ma dopo li giulia, una iamica golo, si fece un prestò, e dopo si a comprare un collo, non sapeva come fa per andare a comprarlo, allora dice a votre collo, est-ce que vous avez des colles? A che volete fare? Era così.
0: Ma, sapete che parlando di tomate?
3: E
0: mi chiedo un nostro maestro di tomate, un nostro amico Giuseppe Bezzani.
3: Allora, se la sente, vi prego una buona vacanza.
0: Vi ringrazio.
3: In famiglia e a presto a vostro ritorno.
0: Voilà, abbraccio volte e poi a presto. Hein?
3: Allez a Belge
0: e tenite volte a Belge. Ecco, un maestro di Ebumada, non dico mica che è un pomadaggio, Giuseppe in Bezzani. Moise, salute.
4: Salute
0: a voi.
4: Che oggi guardo la mia, era in forma.
0: Ah, oggi sì.
4: E fa il piacere.
0: Ah, faccio il piacere in vero.
4: Saluto a Stefano e a Simon Petro, che conosco.
0: Allora, boh.
4: Per esempio, Gallo, state assente, prepari le cure per domani, hai già cacciato 20 kg di pomme, pareva che fosse volato in un fiume.
0: Ah, io uso, faccio un callo io. Torna sino a domenica a dava un gallo.
4: No, hai visto queste cose? Mi dispiace con Cariabbi.
0: Ah.
4: Ah, hai visto queste cose?
0: Ad adora di più.
4: Da pensare che hai visto, ad adora di più,
0: Ah, ho capito.
4: Questa maniera, Massimo un ballo, già a ballare.
0: Massimo un ballo, ballemmo.
4: Voilà. E pomate formidevole e assai domande una base di limo soccotte e gli auto salsa spese di geni di tagliarle sono andati mica tagliati il primaviolo sono cascata ma tu detto
0: ma ricordi poi l'avete detto a Barretti Orti in un chiccioli a far così
4: io pure l'ho tagliate oh che meraviglia quelli che fanno bene qui c'è le sei pomate d'un chilo non io mica contraria
0: tanto mio berboi
4: ne ha fatto una donna qui domani aspettate domani non è ancora domani oggi domani vedremo
0: Venerà.
4: Si è insegnato non è quasi niente sono cotte
0: così
4: non mica tempo non sono mica io vabbè poi manca
0: perché se chi dici dici a chi si deve un maestro di Ebumad mi sono mica sbagliato d'altronde
4: no io c'è un affare a me come interessa mica che è a Braga questa allora accade anche a me dove riesce mica tutto
0: No ma questo è di sicuro
4: io manca sul tutto va cambiamenti di clima e tutto affare così ma le pomate è un affare che mi va bene è raro con la mia amica e capisco come le funzionano mo.
0: Sì, deve avere, poi deve aver usato i blu di dottore di Ebumade dunque senti ti spiego passa da lì l'avant continua da partecipare con Paolo con Savir e voilà e vi prego
4: non è che qui cosa be
0: e poi a sera in qui i vostri concerti in e risera è decantato e risera
4: tutto così con l'accio una cosa è l'altra poi io ce l'avevo capo leggere per andare a cantare vedremo domani sera. Tutto il mondo chiama per un affare per l'altro, ma poi non è mica grave.
0: Questo non è nulla.
4: Aspettiamo a Paolo Luri.
0: Ah, e lui non sarà pa, le podo ci sarà di nuovo savir, gli bannerà un ebogi giorni. E beh, scambia de burgunello. Alle oise, porta de ua. Abbege. È detta. Allora, Montezo, già a Simon Pedro, Stefano, Bertolomea e a Wale Giuseppe, una canzone con Feli registrato all'occasione di un giro in pubblico, stiamo assente dunque quando è tu balli, e se volete partecipare all'emissione 04 95 38 28 28 so a 2 ore e mezzo e si deve non ti frequenza molto.

0: E poi è balla domani sera in Murad, posto che felice era in concerto domani sera a un'ora e mezzo, no a 10 a Iubaese, no quadro di un festival insulare. Allora, andiamo in Nizza, dopo passeremo per Saro, la Pessor, Buino, ma prima c'è Filippo con noi. Ovidi, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici. Allora, Giancarlo mi aveva preso perché penso che c'è un mondo. Allora, Baianelli è un scritto, bon, ma appena lungo, dunque ha scelto come Simone de Arisa, ha scelto piccole storiette. Eh?
0: Ah, allora, d'accordo.
1: Binaggio ha da tre per Obrezzo, due, tre per Obrezzo e lui.
0: Tre per Obrezzo, d'accordo. Io.
1: Perché arriva la Luigi ha detto, ma a mano mandata, allora bon, beh, a ribasso, ripete e c'è quand même rigolé.
0: Bravo, bravo.
1: Allora Agustì, allora si passa a Bastia, è sicuro, e c'è un predo, non c'è radio mica un nome, che va dalla piazza Agustì, c'è un'osteria, va Agustì, e si va giù una mangiata, mangiare tutto, si va a serve tutto. Dopo viene un momento, finisce il ribasto, viene un momento e abbaga. Allora osservare bene, li ha sonuta, bon, fa giusto giro, e dopo un momento un prete sempre qui, sta vicino e dice, oh, curato, volete qualcosa altro o è definito che? No, è definito. Bon, però se è definito come c'è un mondo, mi giù le nuove piazze, sapete, se volete pagare. Ha detto, ma ha già pagato. Allora, monsieur, ha già pagato. Ah, no, c'ho curato, non ti mica pagato, solo, gli ho fatto un servizio, mica scemo. Allora, monsieur, ho sorpreso quanto, come le mica, i chi? Allora, ma io, allora, un servizio investiato, ho trovato un padrone, gli spiega un fatto, un padrone dice, lascia coro per un prete, tutto a me che un prete, dunque, faccio che un prete ha mangiato, quanti si ne va senza pagare, bon. In Bastia un amico che dice Rabin, Jacob, e gli conta un fatto, gli dice, sai, se tu vuoi tutti da redo, c'è un'osteria che verrà ci mangiare, e poi se ti conta un fatto, se tu vuoi mangiare senza pagare.
0: Mm-hmm.
1: Allora, quello dice, ah, va, si installa, e fa come l'ha fatto il prete, fa serve tutto e più, papà, giunge un momento di pagare, un servono dice, ah, ma mi ci ha pagato, monsieur, gli ho pagato. Fatemi catturare, andatemi a pagare. Quantunque, quale so, ma fai, c'ho un bacione, ma sono gli dice di stessa, lascia qua, non mica va storia, questine, lascia qua, lì. Allora, dunque un tipo, e un coso, un rabbin, sta calato, aspetti, alla fine, un tipo ha bisogno di piazza, e viene e dice, oh, un messo, se volete definito, allora mi giù le nuove piazze, allora che aspettate, questi? Aspetto, munita.
0: Agonicia.
1: L'hai attesa.
0: Belluccio, d'altronde.
1: Sì. Allora, presto, due, presto, corte. Eh?
0: Yeah.
1: Allora, questi sono due inglesi che giocano al golf, sapete?
0: Mm-hmm.
1: E a un momento dato, e a limita di un terreno, se volete, passa un intero e con una travila di vitture, tutto questi. E uno di i giocatori si caccia la sua retta e aspetta, marcando come una marca di rispetto, se volete. E l'altro giocatore, appena stonato, gli dice, non sapeva mica che un uomo come voi era così attenzionato e rispettuoso. Allora quello risponde, quella, sapete, è così, siamo stati maritati più di 40 anni.
0: D'accordo.
1: A Derza, dunque qui si parla i cani, però non sta più Simone Pedro, saluto. Allora, sapete che tutto il mondo a Ige, e io il primo, un cane e un bifino. Allora questi, se volete una prova, fate la vostra esperienza. Piate questo cane, uguide Ugane e a Ustamoia devo goffo di avventura durante un'ora. Quando, all'apertura ade avere quello video più contento di ritrovarmi.
0: È vero che questa una bella esperienza a fa.
1: Sì. Ma per questi calori non ce l'avrebbe mica dura tanto.
0: Ma e poi sapete a uno quando la si mette a bagliare e ti usegno.
1: Sì, sicuro che è capace anche a fragare.
0: Bon.
1: Allez, Oyanka.
0: Philippe Aringradia, bien, Biringrad, et.
1: Henri Bose, et après.
0: Et après, j'étais à Sainte, j'ai surtout, toi. Abège. Allez, Bénette et Marie-Antonia, d'aube, et ci sera dit-nous, Annie, hein, d'arrivée aux amis Bayoumika. Bénette, buongiorno.
2: Buongiorno, Oyanka. Salut à tutti, et surtout à Bertolomeo, a Moigina di Castellarese.
0: D'accord,
2: tu lo racconti giorno che la venga in sorbo, dico subito, 14 settembre, a vista di un crocifisso.
0: Yeah.
2: Dunque, si organizza una bella serata corsa.
0: Bon, ne riparleremo allo che attendo.
2: Come le vicine, gli è benvenuta.
0: D'accordo.
2: Ecco, due precisioni, non ta ciocca di due tuevi.
0: Yeah.
2: Ma gli ho parlato di a zuppa corsa scalata in un ballellino.
0: Yeah.
2: Allora, voglio dire che non solo l'ho visto fare i tempi anche in casa di me, ma io a Suppa Corsa la faccio ancora.
0: Mm-hmm.
2: E allora chi vi parlo, consuma piano piano.
0: Ah, usi grede costi, usi grede gli lascia consumare.
2: Ah, oui, con tutto ciò che tu ci vuole. Oh, non metto mica di dettagli. Ecco. Allora, all'ultimo, a sera, quando vuole mangiare, si può mettere. Sono nati tagliarini, perché i tagliarini dei tempi, sapete, si facevano una pasta, e poi si facevano il capo. Allora si può mettere una griglia di tagliatelle, per facciano a poco presso gli stessi effetti. E quando in quella che si facevano, mi ricordo, certe urti, a Cucciara tenia ritta. E ancora, sapete, certo, la mattina mi gode e mi fala di mettere un ballellino, un faro battuto, vedete?
0: Ah, d'accordo.
2: Perché un battellino del faro, non pare nulla. Un ballellino, un faro battuto, chi non ha visto e poi non ha visto. E allora vedrete che brucia chi è di una griglia e poi si incolla e mangiarla direttamente allo ballellino. L'hai vista così. Allora. E qui volevo dare questa precisione, poi dopo
0: all'uso goboi
2: volevo dire che Domenico Massoni ne ha parlato ieri Stefano, mi pare, ha citato la sua poesia,
0: esatto,
2: quella che parla quando tu parlava a dormire in tallaggia, mi pare, no?
0: No, parlava ieri a Biagli che erano tutte cambiate, eh? E Biagia di Azzuzzi di lì non erano più quelle.
2: Sicuramente, ma sono come detto, ho visto lo stesso modo di fare.
0: Ah, sì.
2: E poi ho visto a Biagia, qui in Casinca, come la era, in libri in mano dopo aver, capito? No, voglio dire che Domenico Massone era con noi in Castineta.
0: Ah, oh, yeah.
2: E dunque ha avuto un piacere di sentelo direttamente con Tallaello a Taurino.
0: Yeah.
2: Allora, c'erano Soiorno, c'erano canti, canzoni, già mi rispondi, c'era Bello di Latesani, Angela Potentini, Piero Francesco di Adralonca. Allora sono contento perché c'era ancora giunto di Gomere di Sorbo, di Don Gianmarchi, e che ha detto a tutti, Ale, ci ritroviamo tutti il 14 settembre in Sorbo.

0: Et vous voyez, nous savions que vous m'avez pas. Tout qui voulait de vous dire, mais m'a appelé Jules César, mais il y a moi Jules César, on avait dit. Voilà. Alors, César, il y a un nom assez plus connu que moi, parce qu'il y a sempre de nous deux le café, il y a un confine à Magellaio. Et connaissait à Gorse Casana. A tal punto che certe volte quando io andavo in Carchillo, la gente mi stava assente, mi guardava e mi diceva, ma voi siete un fratello di Cesare.
1: Ah, d'accordo.
0: Ecco, giusto questa precisione.
1: Beh, vi ringrazio di aver lavato la bassa.
0: A bene, G.
1: A ringrazio, abbiamo bisogno di sti orni.
0: Allora,
1: a prossima, va bene. Andiamo in Sarola Carcupino con Marie-Antonia, poi vi interromani. Marie-Antonia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Salute.
2: Voglio mica la capace, se lì vi voglio vacanze.
1: Vi ringrazio.
2: Così dico buongiorno a tutti i miei amici, che tutto il mondo dice a Zui, bon, oggi un po' la fare un po' già fa l'accordo.
1: Oh, se vuole dedicare qualcosa, è più da appena i tempo di noi.
2: Non aspetti, aggiungi a miei amici a Bartolomeo, a Giuseppe, a Simon Petro, enfin, tutto il mondo dice a Zui, e a Riman che bella emissione.
1: Eh bene,
2: ci siamo i campi. Bon, je suis contente de tout dire.
1: Oui, bien sûr. Et bien, merci de vous avoir fait le temps.
2: Je voulais aller au diamant un peu plus souvent, mais certaines fois, bon, tout le monde dit qu'il y a des affaires qui disent en chérique ou qui ne disent pas en extrêmement, mais je dis que certaines fois, mais je n'ai pas envie.
1: Ça, dopo, è secondo l'estro di radio, eh?
2: No, e poi certi volte la gente talmente dice, ne sono sicuro di ciò che dice, ma tutto il mondo sta in tutti i paesi ci sono le parole.
1: Ah, esattamente, e poi ci ne abbiamo tutti gli orni.
2: Voilà, tutto il mondo c'è questa cosa che si dice dappertutto, ma ci sono la ci sono le parole che si dice per regione, diciamo.
1: Eh beh,
2: allora, è giusto per questa fase. Bon,
1: senti, mi ha fatto bisogno.
2: Oh, volevo domandare una affare ai nostri amici di Diteaus. Sogari cerca di cantico di per San Pietro, perché domani noi è San Pietro.
1: Ah.
2: Ulia, San Pietro, San Pierre Ulia. E mi piace, enfin, so che ci sono i vecchi cantici di Nantes, ma la vie è le mie perse, noi di noi le mie perse, sapete, si perde tutto, si è nemica tutto. E se qualcuno sia là, enfin, ne conosce, ponerà un po' di nome e numero, mi dirà mia amica.
1: D'accordo.
2: E se non si sa mai, c'è qualcuno che va in corallo.
1: Senti, se qualcuno sia può rispondere a Sadia Magosti con piacere. Che...
2: Dai amici, non li trovo più, allora dico domani se ci sarà in alcun paese.
1: E non ti.
2: Non ti
1: internet,
2: no,
1: i radio.
2: No, mi cercate. No.
1: D'accordo. Vabbè, bon, andiamo in lampada.
2: Non si sa mai.
1: Spero che avremo una risposta.
2: Oh, poi se non l'hai, non faccio nulla. Ma fai, certe volte si può avere. Ci sono chi tenene.
1: D'accordo.
2: Bon, io anche buone vacanze. Poi vi date a vostra montagna.
1: A ringraziarvi, una bella giornata.
2: Allora,
1: Biege, abbraccio. A Biege. A Biege. Allora, andiamo un po' più in alto. C'è Anni con noi. Per continuare di dire a vostra. Anni, buongiorno. Salute, vi sento lontano, no?
3: No, sono Bittura.
1: Ah, sì, di Bittura, per questo. Allora, ditemi.
3: Allora, io volevo comunicare qualcosa, come vi dicevate prima,
1: Allora, Anni, mi spiace, ma non so se Bobo è del droit o mezzo di Gansabi. Ci puoi dire di una volta che abbiamo visto appena un luogo assicurato? Perché così no è impossibile di bue. E beh, tutto conducendo, poi siamo anche ben rigorosi, un fa di biondo, mi mettete mica in pericolo. Non so, mi sentito o mica? Ma siamo noi che mi sentiamo lontano e male. Poi di mica passare direttamente non trovo il telefonino. Allora, se posi dalla resto, così. Ah, ula. E c'è quanto da Auviado, dice non bastia. Non dice radio mi cavri, tutto ognuno ha capito. Allora, andate allora.
3: Allora, c'era una vicetta, c'era una mamma che aveva stava sempre. C'era una vicetta che stava in Sebasti di Prunelli. E un conosce, non sapeva mica per parlare francese. Una volta erano 22 gendarmi. Cercava una strada di Prunelli, allora ha detto, montez les scroutiers, paranormal à ses idées, et vous trouverez la route qui mène à Pronelli.
1: Montez les scroutiers.
3: Montez les scroutiers, paranormal à ses idées.

0: vagez a prerri, te manere.
1: Aie.
0: So chi ci manca, infatti, di avaccia di gendarmi, perché questa conta in a un momento quando ricevono un'informazione, tamè hanno luci sburgolati in radio, da così, perché Montesco, Thierry, che ci conterà sa una
1: volta? Ah, un laso.
0: Voilà. Ben senti, allora ribiade a vostra strada con fa de bion o anda de bion. A ringraziare d'aver partecipato e poi a un'altra volta, si spera.
1: A un'altra volta, io a me, ma tutti i giorni vorrei partecipare perché tutti i giorni sento qualcosa e vorrei dire a me, ma non ho mica tempo. Allora.
0: All'occasione, quando è bevuto o d'un po' di telefono, sarà sempre con piacere.
1: Oh, d'accord.
0: Bonne strada, abège. Ecco, allora, on va retrinquer, redescendre, on va refaler vers Orizza, avec Lorenzo. Lorenzo, salute.
2: Salute a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Sa giovanotta che ha chiamato.
0: Yeah.
2: Diamo più spesso perché.
0: Ma gli manca il tempo. Ha detto
2: che. Ah,
0: io che li ha maestri di avere, ma gli manca appena il tempo, ha detto.
2: Ah, allora giù a Pialo.
0: Ci ha saputo Pialo, io no.
2: Ci ha saputo Pialo. In tutta maniera, il tempo via noi. Dunque,
0: in tutta maniera, viene già da Pialo.
2: E un balea bene, già che tanto capì.
0: È bene.
2: Allora, l'altro io ieri già. Saluto a tutti, mm-hmm. era un bello momento, e abbiamo inteso parlare di carne boccina, di come l'amico che viene chiamato a suppa corsa. Non mi mancava questo momento quando l'ha detto che a Gucciara da ne ritta sola.
0: Yeah.
2: E quando la mia compagna va a suppa, e che da lampa viene e so basta dentro, a Gucciara da ne sola.
0: E segno che è cotta come l'uciole, eh?
2: E segno in chi c'è la roba dentro.
0: Ah, yes. È vero,
2: non è mica acqua, non è mica acqua.
0: Ah,
2: per dire che noi tempi io l'ho mangiata e dopo mi piano ancora bene in corpo perché sai che i zidelli nei tempi, i caccare e caccare portano anche i zidelli a mangiare,
0: piano
2: a mangiare sai supa che anche andrà.
0: È vero.
2: E mi ha fatto piacere di sente che ci sono sempre la gente che la sera mangiano la sua supa e dopo un pezzo di formaggio e si ne va una veglia come tu si dice. Allora ho io anche e mi arriva in un affare presto e che mi faccia assai piacere di l'affare di Uyaladicho.
0: Ah, io famoso, sì.
2: Allora Uyaladicho tutto il mondo ne ha parlato come di Ucego, come di Acoppa, i Ulonzi, il Brisutto, di Avanzetta, di Auragna, tutto questo tutto il mondo lo sa, spero che tutto il mondo lo sa e che almeno l'ha già mangiato. E io la dico, io quando ero un sidelletto, quando bamo i borci, alle vada di Bernoi, con i bambi ulliti, con la verinetta e tutti quanti, si salivano anche qua i borci, ma tanto si salivano altrimenti che qua, si incendia anche un fuoco che si faceva con i bambi e la verinetta galla per allevare i bucciugoli. E tombamo i borci, allora perché si faceva io la dico? Tu la sai?
0: No, ditti la bocca
2: allora,
0: no.
2: Allora non si è mica spiegato questo l'affare. Allora,
0: no.
2: Ti posso spiegare posso come lo si può fare.
0: Io
2: la dico che un momento dato, quando tu porti un boccello, c'è sempre in giro un gollo, uietto, il tuo sangue che quando lo corre, malorosamente, di la vita così che ha ore, e quando lo corre un sangue, la carne si imbureggia assai con il sangue. La borsa si chiama la borsa d'olio. La borsa d'olio è come quando l'esempio l'hai avuto. Dunque, quando tu tagli a do carne, dai a do coppa, do lonzo, stacchi do brisuti, stacchi a do vanzetta, stacchi a do uragne, stacchi tutto, e dopo di resta a sceglie a carne di sarciccia, a carne di ufficadino. Sapendo che a carne di sarciccia a mette e spalli e a mette a carne assai più asciutta. E o figadello è quello che tu scegli quando tu cacci la banzetta, entra a mezzo la banzetta, e gope, i lonzi, appena i carne di sarciccia, appena i carne, piuttosto mezza razza sanguinosa, ma mezza. E so con ciò le mica mette noi figadelli, soprattutto mica noi sarciccia, la carne sanguinosa. E dunque, su io la dico così, io ho un anziano che mi ha imparato, dunque una di amica i nomi, non c'è già più in questo mondo, ma è lui che mi ha imparato, che diceva che qui ci facciamo per noi, Non c'è mica sai, c'è forse 2 o 3 kg, a o più, a o più. Quando tu sei io, un po' cielo, c'è 2 o 3 kg. E tanto questo, più un cieco, gli astintini a guraglia, lo chiamiamo noi, ma si chiama un cieco. E questo, o pulisci io, non inteso, come lo si deve, e dopo l'empi sta carne che ti hai scelto di figatini, però mica che lo ci si pisangue nei figatini.
0: Ah, io ho capito, sì.
2: E allora, a o più parte di tutto il cieco e il prisutto, non è toccato la vena. Di so chi parlo perché la giuvata è appassionato, come lo si dice. E dopo a banzetta, ben inteso, vanno i figatelli, il resto di banzetta diventano figatelli, e il gozzo, a buzza d'olio, questa cacci tutto, o sopra il gozzo ne faccio esercizio con le spalle, e a buzza d'olio ne faccio il radicchio. Allora, il radicchio giore. Ha preso so che di un teso, ognuno va già a sua maniera, e bella sicura che c'è parecchie maniere, e va di no. Ma a maniera come siamo noi, lo rezinchi, è come se le sarciccia, ma va contro a faci goce. Hai capito? A faci goce, perché su sangue che lo goci, perché io signor, se non goce mica, la sarciccia si infragega. Dunque, metti un bevero come la sarciccia, 7 rami a chilo, e usare 20 rami. Ma un sangue dentro non vale mica bene aggiustarne, poi mette appena erbe e appena il vino rosso quasi cullaio besto.
0: E questa ma io non te la fare di vino in noi.
2: Appena cura il vino e dopo si face goce tutto qui. Dopo a maniera di goce la Roma vengo più, era un sidellone, ma se un giorno arriviamo a Zofà, basta come tutto, basta appena dalla Badi e tutto ognuno a Zofà. Ma o la dice è veramente un nobo, o metta un fresco e o mangi ialado.
0: Ialado.
2: Ma una nonda bella con un ventre.
0: E so coigi, io dico che conosco, so che sono due brutti sfarenti, Diverranti.
2: No, ma ognuno, dopo attenzione, noi o Juan Cassimo,
0: esattamente,
2: in mezz'ora, in due in ostanzioni, ma forse c'è parecchie maniere, uno c'è mica contestato,
0: forse sì.
2: Niente che avvage i nostri menti.
0: Ah, questa sì.
2: E beh, so che ti ho lui, è come i nomi, hai visto quanti nomi che lui c'è di nostra carne cucina, ma faccio anche piacere.
0: E beh, allora questi o mancano i nomi.
2: Non senso di usalame un amico di qui o usalame di qua là. No, usalame quelli che ora noi a Igeno, quelli che dicono una salsiccia, Igeno una salsiccia, e faccio piacere di sentire tutti questi nomi.
0: E beh, no, ma c'è altro non da giusta.
2: Ma Uria veramente rivene non ti la dicio, perché Uria la
0: dicio... E va tu, perché francamente, a maniera che ti hai spiegato usti, era diara. Era veramente diara e interessante a sente, giusto appunto.
2: Quelli che gli piacciono l'erbe, buono mette l'erbe. So, non gli piace mica. Io personalmente mi piace piuttosto la roba naturale e schietta. Vorrei che sai fare qualcosa, o faccio naturale senza giusta poca affari. E ci so chi gli piace qua assai più parfumi, assai più allori, e dunque facciano a sua maniera.
0: E beh, riteniamo tutto qui, sono sicuro che quelli che ci seguono hanno avuto piacere a sentire tutte queste belle parole che ci ora.
2: Basta di spiegare il piacere di essere tutti insieme, di spiegare su come sa, forse di noi sbagli, ma i sbagli sono sempre riconosciuti come è normale, ci può sbagliare, ci può il affare, non sono mica sempre sicuri, ma è sempre vero di spiegare.
0: Ecco, e ben allora, senti, ti ha ringraziato una volta di aver partecipato, un bel mese da oggi, poi a sentirci, o a trovarci.
2: Forse queste montagne, penso, questi paesi.
0: Penso che con tutto che ci abbiamo fatto. Ringraziati, una bella giornata.
2: A tutti e bacio a tutti.
0: A bacio. Allora, continuiamo, non perdiamo mica il piacere di essere tutti insieme. Fermo piazza Gabi in Corti. Gabi, buongiorno.
3: Buongiorno, Luca.
0: Salute.
3: Salute a quelli che sono passati, quelli che ne avvenne. Un saluto sincero per te, lo mio.
0: Ecco, d'accordo.
3: E voglio che di nuovo a Benetto, che quando zuppa, come posso avere, no? Quando era via tua, ho visto che posso avere una domanda, mangiare la ministra, ma è la figlia aveva soglia.
0: Ah, d'accordo, io.
3: Ma boh, io l'ho toccato, l'ho un dia su un euro e mezzo, e se c'è caso, piatti di zuppa per ricordare la via tua, che cose hanno, ma le cose sono fatte qua. Mancava gli hai un affare, San Michele, a rimanere di parlare di San Michele.
0: Di settembre, se non mi sbaglio.
3: San Michele, 29 settembre.
0: Ah, 29, 29.
3: Allora, gli hai che San Michele è un arcangelo.
0: Yeah.
3: È arcangelo, ce ne è tre.
0: Cielo, Gabriele.
3: Cielo, c'è Raffaello e Gabriele. Dispiacerà un amico
0: Stefano.
3: Stefano, quello è un altro, un amico un arcangelo, io sono superiore a lui. E sono un arcangelo.
0: Yeah.
3: Allora, dopo gli arrivo anche io sono nato il 24 marzo.
0: Yeah.
3: Nel 1949.
0: 49,
3: E all'epoca, il 24 marzo, festavo a Morvete e Manalizio. Lo stesso io era San Gabriele.
0: Ah, casca 24, d'accordo, io la sabbia più, eh.
3: Ma aveva a riesce di poi, teso che decendo, che sono così che di. Hanno messo 29 settembre, 3 angaggio di sempre.
0: Ah, d'accordo.
3: Raffaele e Michele sono festati tutti e tre, 29 settembre. Però sai che l'ha fatta voi.
0: Penso. Io non sapevo mica che avevano deciso di festare le radio tutti a edre a tempo, ecco.
3: L'hanno fatto
0: di fare
3: una quindicina anni.
0: Non è tanto. Beh, non è tanto, allora.
3: Una quindicina anni, io ho messo tra l'arcangelo lì, tutte e tre, ho messo lui lo stesso giorno, 29 settembre. 29 settembre, San Michele è festato in parecchi paesi di corsi. E io quando ero qui a Duro con la panna, con dei babboni, e ha visto San Michele in panna qui.
0: E mi ricordo che un giorno, qualche sia, mi aveva imparato dell'emissione, che sapete quando c'è appena un ritorno nell'estate, che si face sempre uno, so che le diamino certi l'été indien, in corso si dice l'estate di San Michele.
3: L'estate di San Michele.
0: L'estate di San Michele.
3: E c'è stato un parecchio paese, un po' suave, andava a cantare, ha messo in Castiglia, in Udia. Al paese di San Michele.
0: D'accordo.
3: Poco ci vado lontano, in Castiglia. Dopo che ti ho parlato, ti ho parlato oggi di Eone Galettano, di Soviole e l'altro Viuri.
0: E
3: l'altro di Salura di me. Ma questa mamma l'ha fatta, all'età di Musoni, il paese, e noi ora viviamo, ma questa mamma viviamo, che erano Viuri, Fiuri e i Latte.
0: Ah, Fiuli i Latte di noi, mamma i Latte, Fiuli i Latte.
3: Guarda, vediamo, mamma i Fiuli i Latte.
0: C'era Sallea, infatti chi ha vita è andata così, ma certi si consideravano fratelli i Latte e anche più, c'era veramente una lea sincera.
3: C'era una lea nella famiglia, si tenevano caldo.
0: Ah, io assai.
3: E hai un cresciuto in un paese, no, dovessi. E ci siamo sempre tenuto caro, e ci hanno fatto vedere sulle latte. Allora forse poi la storiuccia.
0: Ah, lei sa storiuccia che ha già avuto annunciato essendo appena. Non credo mica. Ma andate giù, bu, me ne vado. Spero che avremo l'occasione, spero, un giorno.
3: Allora, vai, si passano un paese, una domenica, e un grande cura in chiesa per la messa, come tutte le domeniche. E quando vedo che l'uso c'è una vecchietta che ha posato una banca in piedi accanto alla sua casa e vede quella frase. Non tapparlo. Buongiorno mamma. Buongiorno padre. E un padre se ne vuole aspettare un padre. Entra in casa e sotto lì ha una sacchiccia. Un padre si mette a stacca e si deve con la chiesa di alla messa. Aia c'è piena come tutte le domeniche, è cominciata la messa e quando l'unia briga, un sermo si già briga. Mi va via. Quando l'unia briga, quando stava messa, l'unia briga, che è una sveglia, eventuale, dice a Vinato Vega, ecco quello che ci ha messo il mondo, mettiamo uno stacco e cacciamo la ciccia. E tutto il mondo in chiesa che si è sbagliato, si è sbagliato. La stavolta io così vedo, non fa. Si è sbagliato, io dice di stacco.
0: E beh, che questi o sbaglio c'è da suppongo mica male questo a tenere della vostra per un'altra volta ma ridenimo questa con ton che è di questa bisogna d'accordo.
3: Allora,
0: Bianca, vibri, mi sono
3: in famiglia, questi amici, questi paesani, e poi con la desina, qua su, come diciamo questo castello, come va.
0: Ah, no, noi abbiamo o San Pedro, che è la nostra montagna sagrada.
3: E sapete quando era che io ho fatto a portare le mie cugine, era mia tua, ma questa portare a 4 anni. E sono andato da Germano, sono colato nella pasta tua, 4-5 anni sono Pedro.
0: Ah, era una bella rotta, io.
3: Sono mica antologie, ma non ricordo più quanto erano queste cose.
0: Oh, da Germano, sino a San Pedro, sono parecchio, secondo qui.
3: Se parecchio, sono 5 ore.
0: Ma io penso, ma così.
3: Ma ricordo la mia tua. Erano tutti vetture a cavallo, tanti mosette che hanno passato la settimana per l'autoprimo. E beh, un abbraccio a tutti.
0: E beh, un caro abbraccio.
3: E vacanze, e a presto.
0: Voilà, e ho piacere di ridroabbi a Moridon e continua da partecipare.
3: E tutti in salute, a presto.
0: Soprattutto tutti in salute. Allez, Gabi, a beige, a beige. Continuiamo di dire a vostra la c'è Angelo e Pedro, non so più se è Pedro o Brimus e l'Angelo, non so più di Bila. Ah, di Angelo, d'accordo. Ringrazio a Nicola e a Tony che segui da meglio che me. Allora c'è Angelo in Ponte Ale, c'è Angelo, salute.
4: Oui, anche salute, salute a tutti.
0: Salute.
4: Allora, per ammentare le esperienze di nostri anziani, in 1975, Rocco Multedo, poeta e cercatore, fece a esce uso famoso libro,
0: La Corsa,
4: in Mazzeri. Allora, la parola Mazzero ci venerebbe da mazza, che è un bastone.
0: Perché si dice?
4: Un bastone in Figari si dice un colpador, in Aracio si dice un sonnambulo, in Marignana si dice
0: un sonnambulo.
4: E si dice un lanciero dello Sartinese. Bon. C'è tanti nomi, ma. Allora, su bastone di sta pianta chiamata in francese la spodella. Sta pianta si assomiglia appena a un cardo, ma ai fiori anche. Da un sud si chiama d'aravello, da un nebbio si chiama zirlo, da un centro dell'isola si chiama l'arbuccio, e in capigorso io chiamano i guglioni di l'erbuccio, per via che i noi di Esorai che ci sono i noi. Ecco, bon, di sta pianta se ne può, qui ai fiori anche se ne può fare al collo o luminelli quando le secca. De noi un mazzero non è mica un personaggio strano come un stricone o una strega, ma de noi un mazzero sarebbe piuttosto un cristiano come un altro, ma uno sto mazzero di obbediente, che può bere di uno di suoi sogni strani, può bere sì uno di suoi paesani ad amore. E di così che stasera, questa famosa notte del 31 luglio, notte tutti i pericoli, i mazzeri si hanno da droit messo ai spiriti di mortulaggi e di madraghe. Bon. E di queste rocche delle nostre montagne che è onde di mazzere, perché ci sono quelle onde, si ritroveranno con la faccia abietta di una maschera di un animale. E dicono che si scontri quando che un mazzero casca ci sarà un malore in dei suoi. E a tempo tutti questi riti misteriosi, qua a vista di San Pietro, San Pierolien, è stata detta prima, sarà l'occasione ai paesani di Urustine, di Agastagnice e di Astro di ritrovarsi in questa bella fiera di Arcobrado. E aveva una leggenda di Rosaglia di Urusino, si dice che in questa notte del 31 luglio i mazzeri si battiano tutti gli anni di voi mille anni per difendere l'anima di un conte bel bruno tombo da un re di Agorsica, Ugolone o Moro. Boh, qui i signorie sono tutti musulmani, vivo subito. Si capisce, Bruno è morto. E c'era un paesano di Rosaglia che stombagato in tutto il suvraio diceva: oh, so che io visto, barano misteri, girano un paese, roncano come sumeri, a veglia di un primo agosto per far fuggire i mazzeri. Bon, quello, sapete, siamo così e quello che ci ha da cambiare di accurato. Ancora oggi ci piace accampare queste storie misteriose, chi so, è più belle vole di i nostri usi e leggende. E così sia. E buon riposo.
0: Allez, fa de bien d'usta notte, gontou, qu'on fa de mica.
4: E anche a voi, perché se vuoi picciare forte, picciamo ancora.
0: Oh, stasera sera di Ubrado, donc la vira è Ubrado, donc a di essere boss, forse Uigino. Forse Uigino. Allez, ringraziate. Abbege, abbege. Andiamo per continuare droit e femmo passare a parola a Pedro in Bastia. Pedro, buongiorno.
5: Saluto, Yonka.
0: Salute a voi, salute.
5: Oui, bon, pour toutes les charcuteries, à Zoupagour, ça, on balou viadon, non?
0: Ah, on balou, eh ben, la diumintou a dou viadon, a dou a dou, on expression, pour faire un paragon entre à dou et gose, c'est quand tu da au gose ou à gose à ou viadon.
5: Eh, ma passade mica.
0: Non, non.
5: C'est dou va sur riban.
0: Ah, ben, yé, pas.
5: On se tend l'eau. C'est l'expression, bastiaccia. Di nous, no?
0: E questa è Bastiaccia, lì, questa è l'espressione di Bastiaccia, allora e poi dice assai, si capisce?
5: Si vuole dire, noi erano bradili di latte, quelli che di, quelli che succhiano nemmo gli stesso petto, chiamano fradili di latte.
0: E beh, l'hai detto. Di tutte maniere, due fradili di latte hanno una mamma di latte in noi, è logica.
5: Ouais. Voilà. Voi arrivando lontano la sogna, a mia mamma diceva sempre la sogna, ah, era un sviluppo per mettere un cuscino.
0: Per mettere l'intima in certi dicono l'intima, non dico mica. Voilà. Ma la sogna era avuta confusione con la sogna. Chi sono due affari verenti, sicuro.
5: È vero, bon, come lo dice Marco Biancarelli, a un momento dato, quando si vede Antonio. Un'idea, dopo,
0: a strappare il figlio. Ah, non si può mica sempre maestrare il gerbello, dopo il gerbello, spesso bilascia, si ne va e bi ridurre ad esolo.
5: Come con te l'ha detto, è vero, ma in realtà anche a me, un paese sopra Nizza, tu vedi, un nostro paese, sono già giunto.
0: Avevamo tutti questa sensazione di essere venuti in un luogo, allora infatti non è mai accaduta, non lo so, è così.
5: Ah, sono a fare il gerbello,
0: Ma sempre.
5: Amorosamente, il gerbello manca di senso, o potete mica restare una stazione e di mettere una pena di senso, o di gerbello in un gerbello.
0: Ah, è più complicato l'affare.
5: Non ho sicchietto si può, ma poi voglio arrivare in un mercato che io conosco, c'era un novango, c'era a sei giardini questi, in via di Pedrabugna, sei, e se volete da sera si sentiva i vari di cavalli con le gherette da redo, e non te là di girare lampioni, e tutto che a stretta i zefari, noi chiamiamo i zefari, c'era tutti le stalle e mettiano i cavalli, perché non entra i cavalli in le stalle, e gli reti accanto, e dopo a mano, a tre ore, quattro ore di mano, cominciano a stare là, rivendare tutti i legumi che erano portati a sera. Questo mi è restato.
0: Sono ricordi.
5: E cosa lui ha detto? Di no, in Torre c'era un centro commerciale. Da Villa c'era tutto quello. Pensava pubblicità, c'era le vetture, le differenti marche di vetture, dove c'era i rigori. Ma un centro commerciale era in Torre.
0: Ma ricordi, c'è di un po' di lavoro a tutti i dèi. Giovanni Rotto, c'era io. L'estate, ha giocato un gran malo l'estate, ha giocato due stagioni in una, ha giocato come zio, guaglio.
5: E chi voleva dire? E dopo in Torre c'era il gommaccio, c'era assai ristorante, osterie,
0: cavaliano,
5: c'era tutto un mondo attivo.
0: C'era nei Franchetto, c'era.
5: Voilà.
0: No, ma sono cose conosciute.
5: A Franchetto si mangiava.
0: Franchetto era un'istituzione.
5: C'era un comptoir, si trovavano un comptoir, un bastizzo, così.
0: Era un altro mondo.
5: Passava da tavolino, dopo ci andava. C'era una terrazza, questa Marigold.
0: Si
5: mangiava un po' di mare.
0: Era veramente di fronte al mare, così.
5: Così l'area dopo.
0: Pedibi, noi veniamo da Bedranera nudando, con due palme, per aiutarci. E piscavamo con l'arpone, così, lunga sponde, e sottiamo, pisavamo il gabo in toga, così.
5: Ma c'erano i pesci.
0: Attendo, io non era mica un tercano io a pesca, ma se guidavo un amico Enrico Gosaludo, che non mi sta a sentire, e lui sabbia dire a io.
5: Era si te conto, questi cinesi, invece, sempre gli stessi, che mi ha detto il mercato, c'era un gelo che passava, si te conto, l'abistava. È tutto un mondo. Un mondo inanzo, eh.
0: Era un mondo inanzo, che pareggia non conosciuto, è vero? Di noi, all'epoca di Franchetto, aveva 14 anni, qualcosa così, eh. E dopo, per mica per allungarla, ma dopo io giocavo a toga, ho fatto parecchi anni a toga, giocavo a ballo, e andammo al bar della paix, ci ritroviamo sabato. Era a Zeri Agosti, dopo in faccia c'era Panzani che aveva un magazzino di sport, c'era Bianelli che aveva la sicurezza Vinterture, dopo c'era una vecchia che aveva, c'era un hotel, ma così c'era una vecchia che aveva una gasugola così e chi campava qui, ma ricordo davanti all'ospedale, se posso io, ecco. Ma io conosco tutto qui, e così è tutta una parte della mia gioventù, di sicuro. Tutto è cambiato.
5: La gioventù del mercato, dopo sbordato, era più vecchio, tutti si ricordi.
0: Bon, e beh, sentite, ma va passare a parole, perché così no, se cominciamo a ricordarci, ci ne per. Per un mese sano.
5: Un buon riposo, ore 5.
0: Mi ringrazio.
5: E ti ho salutato tutta l'equipa che in gira a voi.
0: A ringraziarmi Berelli, e a presto, dunque una bella giornata a voi.
5: Buon congedo.
0: Mi ringrazio. Ne approfitto per salutare i miei amici d'Ondo, di Doga, di Bedranera, eccetera, eccetera. Pare che stanno a sentire l'emissione, io vengo in villa, in città. Allora, andiamo in Alada, c'è Daniele con noi, per continuare. Daniele, salute.
6: Buongiorno Giancarlo.
0: Buongiorno a voi, salute.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la nostra famiglia di Dida Austra.
0: Ecco.
6: E so che da parte in vacanza, ma ciò che voglio dire, per me che tu puoi essere allegro, ne temi che tu puoi essere allegro.
0: Ah.
6: Allora, voglio fare parte a tutta la famiglia lugiana di Pietralba.
0: Yeah.
6: Danno Giovanni che ha perso suo figlio stamattina. Sono mica solo sette occorrente,
0: ah, no,
6: ma
0: no, no.
6: Avevo Danio Giovanni che stava a Naccio.
0: E che gli ho conosciuto appena. Oh là là.
6: È morta stamani a Naccio e ben inteso, voi siamo tutti in giro di questa famiglia meravigliosa, che è la famiglia Ugiano, e tutta tutti la sua parentia. E che ciò che volevo dire, sarà stasera in San Giuseppe.
0: Yeah. In Bastia,
6: Parta la Iaccio, deve parte la Iaccio in suo momento e giungerà in Bastia fin di lungo giorno, ricordate.
0: D'accordo. Ah,
6: è per noi una triste novella, ricordate.
0: Potremmo parlare così. Mi mancano le parole se non è di sicuro di va a nome mio e poi a nome di tutti è Roberto a tutti i suoi e i violi prima di tutto i violi di Saun Agustì di Boll e
6: figliuline
0: e a so che perché si occupava assai di Don Giulio Giovanni quando mi ricordo hai avuto l'occasione di parlare. Bon, e beh, triste a noi di Giagusti avanti Bert, ma vi ringrazio così, no, bon, la vi riasa più da forse più tardi, ma voilà, donc, voilà, a vida che die forse, che può essere magnifica, ma che die ogni tanto di noi cruella.
6: Ci tocca,
0: è ben teso. Bon, beh, Daniel, non so se vuole aggiustare un'altra cosa o mica.
6: No, vuole riunire tante cose, non altri soggetti, ma vediamo a radio.
0: Hanno
6: un momento così e non c'è mica troppo volentate. Ecco,
0: capisco. Senti, allora ringraziabi di intervenuto e poi a obiettivo di in altre circostanze, bella sicura, di bue continuare insieme a parlare non ta idea ostra. Ecco, Daniel. Ecco, Daniel, allez,
6: après,
0: bon, disigur, ci doc, per dire la verità, mancano le parole, tristezza, di nous, d'imparare, ça nous dit, j'avais eu la dent du loup, Johanni, donc, ils sont vradés, disigur, banouemo ben ça, d'aïsou, et violi, ni bode, ni bodini, etc. Donc, allez, una canzone, con Pedro Guelfucci, canzone scritta da Pedro Zantucci, et con Razzo Yanko.

0: Pedro Guelfucci, allez, ma bien, un'ultima telefonata, è quella di Martino, che ci chiama Daleria e cosa lo demo. Martino, buongiorno.
1: Salute, Giancarlo, e buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
1: Oh, non posso mica ripartire così, dunque voglio pregarvi buone vacanze, un bello riposo.
0: Oh, beh, vi ringrazio, bon, per tu mica di noi a ovante, non è mica vago, per tu a ribusarmi. E io sono manco vaticato, sono manco stanco un più di questo, vedete? Non dico berri, ma berghi mi tocca, ma voglio andiamo in vacanze. D'accordo.
1: No, ma è normale, un nostro...
0: Un
1: maestro di scuola.
0: Un maestro, un cinema maestro.
1: Per noi, per quelli che imparano...
0: Voi ne abbiate mica appena i riboso, no? È un po' edemica.
1: Da qui a poco,
0: Ah, contunque, d'accordo.
1: È un cervello...
0: un cervello, un mese ancora un riboso.
1: Ma un mese, qualche scimmia che ha giocato se boghioni, mi sono detto, vale, ma già riposato appena
0: no, ma è una maniera di far rispirare oggi, è bello che capire un po' di dunti, c'è una capiarezza di dunti,
1: Bon, giusto per questo, ringrazio la donna per...
0: Beh, so che vi ringrazio di queste imprevisti, che la sia, enfin, per voi e poi e persone che ci stanno assente. Voilà, so che conta è di, voilà, è di rompere la gadena e di continuare a partecipare con Paolo, con Savir, con quelli che veneranno di noi più tardi, forse a Pia o microfono in l'emissione, d'aiutarli perché anche per Paul, per Saveria, oramai ora sono abetti, ma poi è sempre un esercizio mica così facile, pare andare tutto con Isobe, ma c'è contento che ce l'ha di noi, mettesi a piazza di l'animatore o l'animatrice che ha di noi forse, come vuoi sui, appena da fanno, avanti di via l'emissione, la fanno non sapere se qualche sia da partecipare, so chi sa da lì, se la gente era contenta di missione eccetera, dunque a so che si de tutti i gusti a fa per un meglio a da piazza ghicciola la lingua a essere come l'ugiole con Paolo con Saviglia, dunque posso verte dice radio o gabbo leggero
1: a mi basso
0: Ecco, giusto per questo. Allora, vi prego un buon riposo a voi, no? Che come tutti ne avete bisogno, io sicuro. E ci sentiamo rientrare.
1: Ci penso.
0: Per questi
1: luoghi, a Giacola.
0: Ah, siamo passati per questi luoghi, cansatevi, questa. Voilà. Passate mica noi a mattinata che non ci sono mai in paese a mattinata.
1: No.
0: Sono sempre in Bogula, dunque. Forse ci troveremo, si dico.
1: Va.
0: E come ti è una bella giornata e poi ho piacere allora.
1: A Beige.
0: Ecco, sentite, è l'ora di Dio e porte l'emissione. Un'emissione che non ta avvine, mon parada sadrista no didia. Torno una volta a famiglia Daniel Ioanni per allerga a Ubio, faccio un Robert, concernendo a Viola Baula, che la riboso in Santa Baja, che la droga o riboso è d'arno. E poi, mi è mancato, ma bilascio come posso in mani sicure. Allora, un abbraccio a tutti, di ringraziare a Tony, di ringraziare a Nicola o a Bruno, tutta la settimana che bene abbasserete con Paolo Durchi Doriani, che ringrazio in di seguire e con voi a tutti, provitate, continuate a dar forza a sa lingua, da delle voci parlando là, sicuro quelli che sono i paesi, cercate forse a quelli che hanno forse tendenza a sfrancisare appena troppo ogni tanto, voilà, capiate qualche parola corse, sarà per obiettivo di tutti e che la gampi e a presto si diole e un abbraccio Igore.

0: Après Mouvrine, je vous propose bien de retrouver Marco Biancarelli, répondait à Ogni Umande, enfin, forse mica doutait Umande, mais Ogni Yorn Biuto, c'est Cibrobone, di répondait una Umande, et quoi sarà magia.
1: Buongiorno, cari amici. Quando vi dico Turchino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena il capo, pa una volta. Ecco, uiditi, e uccelli. Quando vidulemmo il cielo di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vado da spiegare. A risposta si trova na luce di usoli, che ida è bianca, ma a luce non è mica bianca semplicemente. A vero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde di ogni colore, ma è l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, è colpa a polvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che lucichiglia e dall'altra nero. Allora, vi governa con queste questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, e il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.

Ralalbi non anta RTFM e bibriguna ona zerada a tutti giridruemo duman e aperte zida de giore pe conto me o dunque bonasera a tutti ridruere de l'attualità anche o giornale d'agui a poco go Alexandre Antonini e magon piestora gutzucchero il volo a duman e nanta RTFM e bonasera a tutti.